0: Era Alessandra Amoroso in Notti Blu al plurale, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 14 maggio 2026, il programma in lingua italiana con l'Assad, Faisal Eleli, lato tecnico, almeno ho fatto ridere l'amico Faisal che con noi, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Innanzitutto complimenti Mabruk all'Inter che ha conquistato la Coppa Italia ieri battendo la Lazio allo Stadio Olimpico, tutto esaurito con 60.000 spettatori e record di incasso, completando così una storica doppietta scudetto Coppa nella stessa stagione, un traguardo che mancava dal 2010 per la squadra nerazzurra. La stagione del triplete, la finale è stata decisa nella prima mezz'ora dell'autogol di Marusic al 14° e dal raddoppio di Lautaro Martinez al 35° per l'Inter. Si tratta del 10° successo nella Coppa Nazionale, a 5 dal record della Juve, mentre per la Lazio di Maurizio Sarri si chiude una stagione deludente senza qualificazione europea. Questo per il calcio in Italia. Se no, per l'attualità, in Tunisia Pusterla 1880 inaugura il nuovo sito produttivo di SUS. Di che cosa si tratta? Allora, nel quadro di una missione di sistema, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, insieme al presidente della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria, la CTICI, ha partecipato a SUS all'inaugurazione del nuovo stabilimento di Pusterla, 1880, azienda italiana leader nel packaging di lusso che punta sulla Tunisia con 260 posti di lavoro già creati. Lo rende noto la rappresentanza diplomatica italiana in Tunisia sui propri canali sociali. La decisione di un gruppo italiano leader internazionale nel proprio settore di investire in Tunisia conferma ancora una volta la solidità di un partenariato pienamente equilibrato, capace di generare valore e contribuire concretamente allo sviluppo condiviso, ha sottolineato l'ambasciatore Prunas in un post nel quale dice: il nuovo sito produttivo ASUS segna una nuova tappa nello sviluppo internazionale del gruppo, consolidando la sua presenza strategica nell'area mediterranea. E poi sono dunque un post piuttosto, una nota di Pusterla 1880 che sottolinea come più di un semplice stabilimento industriale il nuovo hub di SUS rappresenta un investimento strategico pienamente coerente con la visione di Pusterla 1880, fondata sulla combinazione tra eccellenza industriale, savoir-faire artigianale, innovazione e valorizzazione delle persone, situato in una delle aree manufatturiere più dinamiche della Tunisia. Il sito rafforza la capacità del gruppo di accompagnare i principali brand internazionali del beauty e della profumeria attraverso soluzioni avanzate di packaging di lusso. Pusterla 1880 Tunisia unisce tecnologia e know-how per realizzare packaging dunque secondario di alta gamma destinato ai settori beauty e fragrance, fashion e gioielleria. Il progetto secondo Pusterla 1880 ha previsto un investimento iniziale di 4 milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori 3 milioni di euro nelle future fasi di espansione. Gli investimenti riguardano non solo le tecnologie produttive attive, ma anche la formazione, la sicurezza sul lavoro, la sostenibilità e lo sviluppo delle competenze locali, riflettendo l'impegno di lungo periodo di Pusterla 1880 verso una crescita responsabile e duratura. Ecco, La Noia, lei si chiama Angelina Mango, La Noia è il titolo, Blanco e Mina insieme cantano un briciolo di allegria e poi Ivan Graziani con La Rabbia saranno i prossimi titoli che vi propongo e che spero saranno di vostro gradimento.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Roberto Murolo, quando sono le 15:26, calcio in Tunisia. Oggi finisce veramente il campionato di calcio tunisino, ultima giornata, una giornata iniziata martedì 12 con un pareggio fra l'Omran e l'Avenir Sportif de la Marsa. Poi ieri la squadra del Bordeaux, lo statunitense, ha vinto a Gabès contro l'AS Gabès 1-0, vittoria in trasferta dunque, e un'altra vittoria in trasferta a Bizerta dell'Esperance di Zerzis. Per oggi alle 16, fra un po' più di 30 minuti, ci saranno 4-5 partite: Benguerdan contro l'Esperance, il club africain che accoglie a Rades l'Olimpico di Beja, e poi alle 16 6-6 contro l'Étoile du Sahel, un classico del calcio tunisino. Poi Metlaoui contro la squadra di Kerouan, la JSK, e poi Monastir contro la squadra di Solimon. Si sa che il club africain è già campione di Tunisia, e poi si gioca per il secondo posto, dunque un posto dietro il quale stanno due squadre che sono l'Esperance e i CSS. L'Esperance è seconda in classifica con 60 punti, al terzo posto ad un punto c'è il CSS con 59. Ricordo che la squadra del CSS giocherà a Sfax contro l'Étoile, mentre l'Esperance sarà in trasferta a Benguerdan. Poi l'interesse risiede in basso della classifica. Si sa che Solimon e Gabès sono già in Ligue 2, nella Serie B, e poi il terzo posto riguarda due squadre che sono Beja e Kerouan. Al 14° posto c'è la squadra di Beja 28, e al 13° posto la JSK con 30. Ricordo che la JSK sarà a Metlaoui per incontrare l'Étoile di Metlaoui, mentre l'Olimpico di Beja sarà a Rades, qui per giocare contro il club africain che festeggia oggi a Rades il suo 14° titolo di campione di Tunisia, dopo quello vinto nel 2015, 11 anni dunque di attesa per i tifosi del club africain per rinnovare con il titolo di campione di Tunisia. Ricordo che la JSK ha bisogno solo, credo, di un pareggio per rimanere in Ligue 1. La JSK è al 13° posto con 30 punti, e al 14° posto l'Olimpico di Beja con 2 punti di ritardo, 28. Questo dunque è il programma della 30esima giornata del campionato di calcio tunisino, 30esima ed ultima. Per fortuna è finita, speriamo di vedere questa giornata andare bene, senza problemi, senza proteste, e che vinca il migliore. Bella ciao, poi Ermal metà con Mediterraneo, e poi Stupida allegria di Emma saranno i titoli che ascolteremo con l'amico Faisal Aleri, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Dayari. A fra poco.

che quel posto dove andiamo non ci inghiotte, non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Sono le 15:52, era Claudio Baglioni in Amore Bello. Stiamo per concludere, lo faremo con Vasco Rossi in Vivere e poi Zucchero con Il Volo, gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie all'amico Faisal per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto. E ci ritroveremo domenica sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.